0: Não, falar.
1: Mariana, allora?
0: Allora, io ho fatto l'allora.
1: Allora.
0: Anzi, adesso sono in casa.